0: Cosa fai a dire, per dico mio? Non è fria!
1: Ma so meno!
2: Tu radio arde. Y la programación te da calor.

0: cosa fate i rapiti con io? Non è fria!
1: Más o menos.
2: Tu radio arde. Y la programación te